figlio, datore di vita, l'intera storia del mondo è protesa verso di lui, nata all'eterno per ridare speranza ad ogni uomo sulla faccia della terra.